0: besami.
1: Mamma mia, dammi sti marra correnti, cipoti. Ah, estravidum.
2: Signor, delle criato.
1: Di nostro, in chi fla?
2: Chi buchi damanda, chi ti serto errato. Giotani intendi?